It's how wonderful life is.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60, 70, 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: 60 70 80 by Studio Più The Radio.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: Radio 607080, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 607080.

0: cappella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos, Lab Italia. Mettere in contatto i propri studenti con le aziende è il lavoro quotidiano che il Career Service della LUIS svolge da 30 anni come parte importante del processo di formazione. A dirlo è Rita Carisano, direttore generale della LUIS Guido Carli.
2: È un lavoro quotidiano perché per questi ragazzi, indipendentemente da come andrà, è un appuntamento importante nella loro carriera, perché per la prima volta si troveranno davanti a qualcuno che li giudicherà professionalmente. In questi 30 anni abbiamo costruito, siamo cresciuti insieme alle aziende, le aziende sono cresciute insieme a noi per formare i ragazzi nel modo migliore perché trovino il loro spazio e la loro realizzazione nel mondo del lavoro.
1: A marzo 2026 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,7% rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre il livello della produzione diminuisce dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti, lo rende noto l'Istat in un comunicato. Nel periodo gennaio-marzo del 2026 il PIL italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, ha evidenziato, secondo la stima preliminare, una crescita dello 0,2% su base congiunturale, proseguendo così il percorso di crescita iniziato nel secondo semestre 2025, lo comunica l'Istat. L'Istat segnala anche che la fiducia delle imprese ha registrato un deciso peggioramento ad aprile dopo la sostanziale stabilità osservata nei primi tre mesi dell'anno, interessando tutti i principali comparti economici ad eccezione del commercio al dettaglio. Il numero di occupati diminuisce a marzo dello 0,1% su base mensile, pari a meno 12.000 unità, attestandosi a 24.124.000 unità. Il calo coinvolge le donne, i 15-24enni e gli over 50. Il tasso di occupazione, comunica l'Istat, risulta stabile al 62,4%. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Si avvicina sempre di più la data del 22 giugno, giorno in cui si terranno le elezioni da cui uscirà il successore di Gravina alla guida della Federcalcio. La corsa per la presidenza è ufficialmente a due, vale a dire tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, i quali hanno depositato la candidatura corredata dai rispettivi programmi. Tre punti principali dell'ex numero uno del CONI, una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli del già presidente della FIGC, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Intanto, tra i candidati alla carica di consigliere federale, spuntano anche le ex bandiere della Juventus, Giorgio Chiellini e Sara Gama. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più. La radio per chi ama la musica.
1: Una volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: Nature, Science and Technology. Una tazza di caffè amaro per combattere la demenza senile? Per quanto eccentrica possa apparire, la tesi di un gruppo di ricerca cinese che l'ha esposta sull'American Journal of Clinical Nutrition. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 200.000 pazienti provenienti dal Regno Unito. Anche se affermare l'esistenza di una correlazione tra il consumo di caffè non zuccherato e un minore rischio di contrarre la demenza senile potrebbe essere prematuro, una simile scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Buone notizie per i bevitori di caffè. Secondo la scienza, la bevanda più popolare al mondo dopo l'acqua ha effetti positivi su benessere e longevità. È la tesi di un'equipe di ricerca della Texas A&M University negli Stati Uniti che, più che sulla caffeina, si è concentrata sugli altri compositi di origine vegetale che sono alla base del caffè. Il risultato è stato sorprendente. Queste sostanze si legano infatti a un recettore del corpo umano chiamato NR4A1, una proteina legata alla regolazione generale dell'organismo e soprattutto del processo di invecchiamento. Lo studio è stato pubblicato su Nutrients. Dagli interpreti agli anelli, lo scambio tra udenti e non udenti si arricchisce con un nuovo dispositivo wireless in grado di riconoscere oltre 100 parole della lingua dei segni. Lo ha messo a punto un team di ricerca internazionale con l'obiettivo di facilitare la comunicazione in situazioni di emergenza. Gli anelli sono stati infatti in grado di rilevare i movimenti delle dita e di tradurre in simultanea la lingua dei segni, consentendo ai non udenti di farsi capire anche in assenza di intermediari. I risultati della ricerca, che ora si prepara a entrare nel vivo, sono comparsi di recente su Science Advances. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 sub italiani morti 2 giorni fa nelle Maldive mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
2: La guardia costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il terzo ambiente. Forte vento e l'allerta gialla sono uno ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore sul padovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime: la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Laudenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat Duke of York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento in un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero locale del turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
1: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir

0: Stormer, mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Stormer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Rud è il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Dardery, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
1: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto il torneo, oggi non avevo proprio benzina, zero.
0: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set 6-2, invisibile caro nel secondo, perso 7-5, nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati comunque. Si riprende oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più, e il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche di corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della Safari Boat Duke of York. Sentiti dalla polizia locale e sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la Procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle, a soli 13 secondi, l'austriaco Felix Gall, quarto Giulio Pellizzari, che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1 minuto e 5 secondi dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la chiatifermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante ma con traguardo in salita.

Radio 607080 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci chiediamo se sia meglio il caffè o il tè per la salute delle ossa. Allora, per moltissime donne la giornata non può iniziare senza una tazza fumante, eppure quella che sembra una semplice preferenza quotidiana potrebbe nel corso degli anni fare una differenza enorme sulla salute dello scheletro. Qual è la miglior bevanda per la salute delle ossa? Con l'arrivo della menopausa, il calo degli estrogeni espone le donne a un rischio concreto di osteoporosi, una malattia che rende le ossa fragili, porose e drammaticamente esposte a fratture difficili da rimarginare. Oggi una nuova ricerca della Flinders University in Australia suggerisce che un prezioso alleato o un potenziale nemico potrebbe nascondersi proprio nella nostra tazza preferita. I ricercatori hanno analizzato i dati relativi a circa 9.700 donne ultra 65 anni, monitorando le loro abitudini di consumo di tè e caffè per un periodo di circa 10 anni e misurando regolarmente la loro densità minerale ossea a livello del femore e dell'anca. I risultati hanno riservato una bellissima sorpresa per le amanti del tè. Chi consuma regolarmente questa bevanda presenta una densità ossea significativamente più alta a livello dell'anca. Il merito scientifico va alle catechine, potenti composti antiossidanti contenuti nel tè, che sembrano in grado di stimolare attivamente le cellule responsabili della costruzione e della rigenerazione del tessuto osseo, gli osteoblasti per intenderci. Questo effetto protettivo è risultato ancora più marcato ed evidente nelle donne in condizione di obesità. Anche piccoli miglioramenti nella densità ossea si traducono in un numero significativamente inferiore di fratture quando parliamo di grandi fette di popolazione, ha spiegato l'epidemiologo Mw Liu, che è autore principale di questo studio. Se il tè riceve una promozione a pieni voti, il discorso si fa più complesso per il caffè. La ricerca ha infatti evidenziato che superare le 5 tazze di caffè al giorno è associato a una minore densità minerale ossea. La caffeina in dosi massicce infatti interferisce negativamente con l'assorbimento del calcio, minerale pilastro dello scheletro. Il rischio di indebolimento osseo, in particolare nella delicata zona del collo del femore, si impenna per le donne che consumano caffè e che hanno avuto nell'arco della vita un consumo di alcol medio-alto. La combinazione di queste due sostanze sembra amplificare l'effetto dannoso sulle ossa. I ricercatori sottolineano quindi che lo studio non deve spingere a drastici estremismi, non serve bandire il caffè o iniziare a bere litri di tè contro voglia. La parola chiave, come sempre nella salute a tavola, è moderazione. Se il calcio e la vitamina D restano i guardiani indiscussi della salute scheletrica, arricchire la giornata con una tazza di tè può essere un gesto d'amore semplice, economico e piacevole per proteggere il proprio futuro motorio. Se siete curiosi, si possono leggere i risultati di questo studio sulla rivista scientifica Nutrients. Vi ricordo che comunque sono 5 tazzine di caffè al giorno quelle che potrebbero interferire, quindi bevetelo serenamente il caffè. Grazie per essere stati con noi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Qualora fossi un ascoltatore distratto, qui ti ricordo sei su Radio 60 70 80 ed è bene che ti fermi, soprattutto nei prossimi minuti e non solo, perché questo è un canale che a getto continuo tutto il giorno ti manda in onda musica dal 1960 fino al 1989, raccontando questi 30 anni attraverso i più grandi successi che siano stati pubblicati e che ovviamente sono transitati attraverso le Hit Parade. E da queste parti, nel nostro angolo che dura solo 10 minuti, abbiamo la bella abitudine di andare ad assaggiare sia qui che in America che cosa accadeva tanto tempo fa proprio mentre vi stiamo parlando. Stiamo infatti affrontando insieme la classifica che è stata pubblicata alla metà di maggio del 1960, un'era geologica fa dal punto di vista musicale, ma non solo, e siamo nel pieno di una carriera strepitosa che di nuovo celebriamo in questo appuntamento e non lo presento nemmeno. Vi faccio ascoltare una delle due canzoni che peschiamo dalla classifica americana, ma non senza avervi raccontato che cosa accadeva qui in Italia. Al primo posto, vedrete, si ripetono i titoli in continuazione in questi blocchi: Scandalo al sole di Percy Faith, Caterina Valente al punto numero 2 con Personalità e Eddie Calver con Morgan al 3, e al quarto Paul Anka con It's Time to Cry. Roba veramente per cervelli estremamente forti, ferrati e soprattutto con un bel po' di esperienza sulle spalle. Andiamo subito ad ascoltare la prima canzone, Fame and Fortune, Elvis.

È il momento della collaborazione di Elvis con i Jordanes, una fortunatissima collaborazione che ci propone un nuovo modo di porsi da parte di Elvis, molto più intimista, molto più affascinante, molto meno scatenato di quello che era stato l'esordio della sua carriera durante gli anni 50. Un Elvis dominatore, anche perché questa canzone che abbiamo appena sentita navigava intorno alla 20ª posizione, ma era un hit parade che al punto numero 2 aveva Cathy's Crown degli Everly Brothers, quindi al 3 i Brothers Four con Greenfields e al quarto Jackie Nilsson di Night. Tutti i pezzi che vi faremo ascoltare nei prossimi blocchi, contateci. Dominatore, dicevo, perché era anche contemporaneamente alla posizione numero 1 con la canzone che andiamo ad ascoltare immediatamente, Elvis Presley.

0: Roberto.
1: Beh, è piacevole, no? Tornare a quel sound meraviglioso degli anni 60, e questo è stato veramente un re di quel periodo. Il beat era ancora di là da venire e Elvis dominava. Vi lasciamo subito al resto della programmazione di Radio 60 70 80, perché lo spazio dedicato alle classifiche del passato si esaurisce qui, ma è solo per il momento, perché noi torneremo puntuali tra un'ora circa.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta dalla Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio domani, spazio alla penultima di Serie A dopo le tante polemiche. La decisione finale è che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato qui su Radio 60 70 80, un appuntamento che va in onda regolarmente tutti i giorni dal primo pomeriggio fino alla sera inoltrata, e in questo periodo corriamo il rischio anche di guardarci il tramonto insieme, cari ascoltatori, visto la lunghezza delle giornate che questa magnifica stagione ci regala. 1970, siamo intorno alla metà del mese di maggio e in quel momento la Hit Parade italiana era dominata da Nicola Di Bari con La prima cosa bella. E al secondo posto trovavamo i Beatles di Let It Be, quindi al terzo i Camaleonti di Eternità. Mentre al punto numero 4 una canzone che ritroviamo spesso anche nei nostri blocchi, Venus degli Shocking Blue. E vi ricordo che al 5, ripeto, 1970, c'era ancora Adriano Celentano con Chi non lavora non fa l'amore. Ma il pezzo che vi voglio far ascoltare oggi subito è di un gruppo che fu amatissimo in quegli anni, furono i loro anni, gli anni 70, esordirono con una serie di successi scritti da Mogol o comunque riscritti, perché molto spesso interpretavano delle cover, fino ad arrivare alla partecipazione al Festival di Sanremo con questa canzone che andiamo insieme ad ascoltarci, secondo me ancora bellissima. Io mi fermo qui, il Dick Dick.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

arrivavano già da una discreta sequenza di successi in quell'anno, perché erano già passate le incisioni di Senza Luce, per esempio la celebre cover di A Watershed of Pale dei Procol Harum, e quindi ancora Il Vento, una canzone di Mogol Battisti, e anche Il Primo Giorno di Primavera con Lucio Battisti alle chitarre acustiche e un magico Pino Presti al basso elettrico, fino ad arrivare al 1970, anno in cui partecipano al Festival di Sanremo con questa canzone, che poi è lo stesso anno di Isola di Wight. Quindi questo per darvi un'idea del meraviglioso periodo che rappresentava quello per i Dick Dick. Un'altra bella canzone che doveva partecipare al festival per essere affidata alla coppia Ron Sandy Shaw è quella che andiamo ad ascoltarci adesso. Non passa l'eliminatoria e quindi viene, come dire, presa per mano da Gianni Morandi e ne fa uno dei suoi più grandi successi, Occhi di ragazza.

0: upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.
1: Anche il 1970 vola via come un razzo, si chiude l'appuntamento, ma solo per il momento, dedicate alle parade del passato. Ricordatevi che potete ascoltarci anche attraverso lo streaming di 60780.it. Per quanto riguarda il resto, vi lasciamo nelle mani della regia con questa magica programmazione che 24 ore su 24 inonda le vostre giornate di musica da questi grandi 30 anni. A tra poco.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
1: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri Tajani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
0: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy e gli organi di informazione. A proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione, la presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis. Internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di 2 mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Rud ha chiuso la sua settimana perfetta.
3: Sono comunque felice e contento. È stato un sogno veramente. È stato veramente il torneo più bello della mia vita.
2: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff Svitolina.
0: Ed è tutto. Grazie dell'ascolto. Buona giornata.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Tornano protagoniste qui su Radio 60 70 80 le classifiche del passato. Noi ci ritroviamo spesso da queste parti, lo sapete, ogni ora circa, per andare insieme a scoprire, proprio nel periodo in cui ci stiamo parlando, cosa accadeva nelle hit parade di così tanto tempo fa. L'anno in questione in questa fase è il 1980, siamo alla metà del mese di maggio, e al primo posto c'erano i Buggles di Video Killed the Radio Star. Alla posizione numero 2 Toto Cutugno di Solo Noi, un gran momento per lui, quindi Lucio Battisti con Una giornata uggiosa alla posizione numero 3. E se avete voglia di carica energetica, se siete, vi sentite particolarmente gasati, l'adrenalina scorre nelle vostre vene, beh, allora dovete rimanere sintonizzati nei prossimi minuti e alzate il volume della vostra radio. Se siete a un quarto, portatelo a metà, curate i vostri toni e ascoltatevi questo pezzo.
0: C'era una volta Hit Parade.

farsi notare e fare musica rock in quel periodo, quando la disco dominava in lungo e in largo, non era affatto facile, e la vita di gruppi come quella dei Neck era fatta di conquiste quotidiane alla ricerca di qualcuno che finalmente potesse notarti. Capitò ai Neck con Mike Chapman, che decise di lavorarci su questo pezzo e lo fecero diventare una hit mondiale. Un brano, come avete sentito, con delle scariche di energia strepitose, grazie soprattutto all'impronta che Blues Gary, il batterista, seppe dare all'intero brano. Ce lo ricordiamo ancora tutti molto bene. E dopo questo gran fracasso dei Neck, andiamo insieme ad ascoltarci un po' di tranquillità, un bel pezzo di quelli da classifica, ma soprattutto da mattonella, anche lì cosa molto complessa in quel periodo, ma loro ci riuscirono. Una bella carriera, quella degli Air Supply, che andiamo insieme ad ascoltare col loro pezzo forse più famoso, dal titolo Lost in Love.

0: a time. C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato.
1: Un'accelerazione potente coi Neck e una bella frenatona con gli Air Supply, un gruppo americano, anzi australiano, che ha calcato le scene con discreto successo, devo dire, in quegli anni 80. Si chiude qui la parentesi con la classifica del passato di quell'anno. Noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa. Ricordatevi di seguirci anche sullo streaming di 607080.it e potete portarci con voi nel mondo senza perdere una nota di questa meravigliosa storia che raccontiamo tutti i giorni. A tra poco.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva, no, da Palazzo Chigi. Calcio domani, Spazio, la penultima di Serie A dopo le tante polemiche, la decisione finale è che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più. 30 anni di grandi successi. There she was, just a

0: Più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
3: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
2: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione. A proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione, la presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di 2 mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca, in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Rud ha chiuso la sua settimana perfetta.
5: Sono comunque felice e contento. È stato un sogno veramente. È stato veramente il torneo più bello della mia vita.
4: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff Svitolina.
2: Ed è tutto. Grazie dell'ascolto. Buona giornata.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.

disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti. Non ti fermare.

0: Muoviti.
1: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Vigilia della penultima giornata di Serie A, nell'orario condizionato dalla finale degli internazionali d'Italia di tennis. Domani si parte a mezzogiorno con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan-Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Sarà una domenica di festa per l'Inter per la conquista di Scudetto e Coppa Italia. Alle 15 il match col Verona, ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio, con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta a salvezza, Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza. Stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Mattia Furlani strepitoso nella prima tappa della Diamond League a Shanghai. L'azzurro vince la gara del lungo con 8,43 m, miglior prestazione mondiale stagionale e record personale migliorato di 4 cm, a soli 4 dal primato italiano di Au. Furlani, bronzo olimpico a Parigi 2024 e campione mondiale in carica, il 4 giugno sarà in pedana a Roma per il Golden Gala. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia, domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli umbri contro i polacchi del PGA Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20.30 l'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Aru Lombarta Zawiercie e i turchi dello Ziraat Bankart Ankara, la finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff scudetto di basket alle 18.20 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia-Trieste. Domani Virtus-Bologna-Trento e Venezia-Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienze e Cultura. Il consumo di sostanze psicotrope disarticola la gerarchia interna al cervello, liberando energie che altrimenti resterebbero allo stato latente. È quanto affermano i ricercatori del consorzio psichedelico Bold, che hanno condotto una revisione dei dati disponibili sull'argomento. La scoperta potrebbe fornire un importante contributo per il trattamento di alcune delle patologie più diffuse, tra queste la depressione e il disturbo ossessivo-compulsivo. Le enormi quantità di urina rilasciate a chi partecipa a un grande evento, come una maratona o un festival musicale, possono trasformarsi in un fertilizzante sostenibile. È questa la domanda che si sono posti gli esperti dell'MPK Recovery, una startup con sede a Bristol nel Regno Unito. Stando ai primi risultati ottenuti, la risposta sembrerebbe affermativa. Per ottenere un riscontro approfondito, però, il team prevede di piantare oltre 4.000 alberi in Scozia. Qualora l'esito dovesse essere positivo, questa tecnologia potrebbe contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni della filiera agroalimentare. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 60.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Vigilia della penultima giornata di Serie A. Nell'orario condizionato dalla finale degli internazionali d'Italia di tennis, domani si parte a mezzogiorno con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Sarà una domenica di festa per l'Inter per la conquista di Scudetto e Coppa Italia. Alle 15 il match col Verona, ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio, con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta a salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza. Stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Mattia Furlani strepitoso nella prima tappa della Diamond League a Shanghai. L'azzurro vince la gara del lungo con 8,43 m, miglior prestazione mondiale stagionale e record personale migliorato di 4 cm, a soli 4 dal primato italiano di Au. Furlani, bronzo olimpico a Parigi 2024 e campione mondiale in carica, il 4 giugno sarà in pedana a Roma per il Golden Gala. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia, domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli Umbri contro i polacchi del PGA Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20.30 l'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Aru Lombarta Zawiercie e i turchi dello Ziraat Bankart Ankara. La finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff scudetto di basket. Alle 18.20 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia-Trieste. Domani Virtus Bologna-Trento e Venezia-Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60-70-80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti?

0: 70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: quello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un soleggiamento pieno. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica meridionale e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini del Sud e sulle zone immediatamente adiacenti. Altrove bel tempo per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: È trascorsa velocemente un'ora, visto che è di nuovo il momento dell'appuntamento con le Hit Parade del passato. Un blocco molto breve, 10 minuti, sono due canzoni che servono per darci un'idea di quello che succedeva in classifica in quell'anno. Al primo posto da noi c'era Nico Fidenco con Il mondo di Susie Wong, quindi Connie Francis con due canzoni, seconda e terza posizione, Jealous of You e Where the Boys Are. Dall'America quindi cominciavamo ad essere colonizzati. Al quarto con Domenico Modugno di Giovane Amore, e alla posizione numero 5 un successo mondiale per il signor Elvis Presley. Eh sì, è tornato, e questi d'altronde sono i suoi momenti. Surrender.
4: Change.

Elvis Presley era in quel periodo particolarmente impegnato nella realizzazione di film che ovviamente avevano delle colonne sonore da lui interpretate e che avevano un riscontro commerciale molto molto maggiore rispetto agli album da studio. Ecco perché poi la sua produzione in quel periodo si concentrò sul genere film. E in classifica c'era anche con un'altra canzone insieme a Jordan Ayers, ma vorrei soffermarmi al momento con questa, che poi è una cover di un pezzo celebre italiano, Torna a Sorrento, cosa che fece anche in un'altra occasione con un'altra canzone, ma ne parleremo più avanti. Dopo Elvis Presley di Surrender, andando a guardare nelle posizioni di vertice della hit parade americana del tempo, è difficile trovare dei nomi che potessero essere comuni anche dalle nostre parti. Si comincia a incrociare, non so, un Ray Charles, oppure andando molto in giù una canzone come questa che poi fece il giro del mondo, coverizzata in mille modi, ma fu un successo originale di Ben E. King. L'ascoltiamo volentieri di nuovo, si intitola Stand By Me.

0: Stato.
1: Sono 10 minuti volati insieme a due personaggi così come Elvis Presley e Ben E. King alle classifiche americane e italiane. Noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa, ricordatevi, cambieremo decade per altre due selezioni che andiamo a ripescare dai nostri archivi. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Rai Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: quello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Ultimi giorni per il Salone del Libro di Torino, che fa dominare in questo weekend i temi editoriali e, come di consueto, a fotografare lo stato del settore sono arrivati i numeri dell'AIE presentati proprio al Salone. Gerardo De Vivo.
3: Effetto traino del bonus biblioteche che spinge il Sud, le librerie indipendenti e gli editori più piccoli. Il mercato del libro viaggia ancora in chiaroscuro, secondo l'analisi dell'Associazione Italiana Editori, che ha presentato l'andamento dei primi quattro mesi del 2026. Migliorano i numeri, con un balzo secondo solo alla Spagna a livello europeo. Le librerie fisiche hanno fatto registrare un più 7,5% a valore. Mentre l'online si mantiene stabile, la grande distribuzione subisce una flessione del 14,6%. Migliorano nel complesso le librerie indipendenti, che incrementano le vendite a copie del più 11,3%, pari a 448.000 copie. A trainare il settore sono la narrativa di genere, romance in testa, graphic novel e i libri per la prima infanzia, mentre spicca anche il dato sui fumetti, più 14% nei primi mesi di quest'anno. Il bonus interviene in un anno difficile, ci auguriamo sia confermato e stabilizzato al partire dal 2027, sottolinea il presidente dell'AIE, Cipolletta. Cala intanto la domanda sui testi universitari e nella saggistica.
2: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.